parla di tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.

0: Sei strozza,
1: sì, bella,
0: strozza,
1: bella,
0: china e scapito,
1: ma via,
0: si sente, si scude,
1: ma via,
0: le cito, le
1: cito,
0: le cito,
1: ma
0: come
1: paese ancora,
0: cercando il
1: mistero,
0: ma via,
1: ma qui no,
0: ma qui no,
1: faccio la via,
0: ma via,
1: lasciatemi,

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, alma latina.

noi si sogna e parlato da formini colati lanterne le serve dei soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridon le pitiche ci abbatte di pechino.

Fate l'amor di grida, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, il nome